0: Ciao signorina 9001, siamo Dammi e Dimmi da Grugliasco e vorremmo ascoltare Santa di Stromae. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Vanessa e vorrei ascoltare il 16 marzo di Achille Lauro.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono sempre io, sono El Diego e quest'oggi vorrei tanto ascoltare Blurred Lines di Robin Tichie con T.I. e fare lui.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, estate!

0: Ciao, sono Josie e sono in viaggio. Mi piacerebbe ascoltare Mecumba di Carl Brave e Noemi. Un bacio.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo dedicare Ligabue con Ho perso le parole ad una persona strana.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Marina. Sono in vacanza con la mia famiglia e vorremmo ascoltare Súbeme la radio di Enrique Iglesias. Grazie mille.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Ciao, sono Simone da Benasco. Oggi ultimo giorno di lavoro, poi finalmente 2 settimane di ferie. Se possibile vorrei ascoltare Salmo Zucchero con Overdose d'amore. Grazie, e chi non ascolta domani la Game Over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

Ciao signorina 9001, sono Rossella da Alba, mi metti per favore Una donna non può di Francesca Michelin mentre torno a casa. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi metteresti Sta passando novembre di Eros Ramazzotti, gracias, mando baci a Daniela di Saluzzo, Artisha da Sydney. La tua

0: Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Andiamo a Nira, te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina 9001, sono Ronny, mi metteresti Baby Don't Lie di Gwen Stefani? I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Erika e sono con Manuel e Davide, siamo partiti per il mare, vorremmo ascoltare una canzone di Olly.
1: Radio Manila.
2: E non vado fino in fondo nelle cose da un po'.

0: Ciao, sono Manuela.
1: Filippo.
2: Leonardo, vorremmo richiedere White Girl Wasted di Anna Pepe.
0: E chi non ascolta Radio Manila
2: è gay.
0: Ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Adriana e sono in viaggio per le vacanze. Volevo ascoltare una canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare.
1: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono di nuovo El Diego. Per fortuna tra un'ora più o meno finisce questo turno di notte lungo, estenuante e faticosissimo. Vorrei ascoltare Miss Independent di Nio e dedicarla a tutte le mie colleghe che sono dall'altra parte del parto e chi non ascolta Radio Manila, che è morto.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Tiziano Ferro con Il regalo più grande. Fosse già passato, mi metti Michael Bolton con When a Man Loves a Woman. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi, come sempre un bacio a Essa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. Un saluto a Gianni, Lino, Marco, Walter di Somariva, Walter di Non e le famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: It's always like, there's a line.
1: Because the day's long. I'm on the highway. I got to move.
0: That's what I'm talking about.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 4:02.

Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Grignani, grazie mille. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Davide e sono in viaggio per il mare con Manu e Erika, ti posso chiedere anche stasera di Sfera e Basta e Elodie.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Erika e Alessia d'Alesegno. Volevamo chiederti stamattina la canzone delle K-pop, o almeno questa è la richiesta della mia bimba. Quindi se hai la possibilità, fai tu che sai. Grazie mille, un abbraccio. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata.

La signorina, scusate, fare insomma arriva. Cattiva ascoltare pazza di ordine per te, ascoltare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Patrica Magnola, Lino, Valtteri Serinone, Daniele Saluzzo e Magna Santa, e quel pre ciapparat le mie pringarson.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: in ascolto su Radio Manila c'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, vorrei richiedere Los Angeles di Blanco e salutare Diego che stanotte siamo diventati friend. Beato lui che ha finito. Buona giornata.
1: Manila Box, estate con noi.

0: Ciao Radio Manila.
1: Siamo Mia e Tommaso e stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Ci sarò di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo, ma volevo dirti se canto

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: onda.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare propaganda di Colapesce e Fabri Fibra. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, allora volevo dedicare una canzone a mia moglie Gemma che mi sta prendendo in giro, che voglio fare le dedica a quest'ora e mi sta dicendo ma fate firm, allora io mi faccio firm, ma te per favore mi metti la canzone di J-Ax, quella che vuoi te. E chi non ascolta Radio Manila anche alle 4:30 del mattino è game over.
3: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, sono Dede Isola, sto andando al mare e mi piacerebbe ascoltare Come Mai degli 883. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Lucy e vorrei ascoltare la canzone di Emanuele Aloia, Si è spenta anche la luna. Buon lavoro a chi come me sta andando al lavoro, un saluto a tutti i manilosi e buon fine settimana.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi d'improvviso

0: Buongiorno a tutti, Manile Manilosi. Questa mattina volevo chiederti se fosse possibile Mark Anthony con La Gozzadera. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ultimo giorno di lavoro, da domani ferie. Buona giornata a tutti, ciao ciao da Eleonora.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao Radio Manila, finalmente partiamo per il mare. Puoi mettere per favore Bella Madonnina di Tananai? I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao manilosi. Oggi avrei piacere di ascoltare The Summer is Magic e dedicarla un po' a tutti coloro che sono già svegli, e in particolare i panettieri di None e Daniela. E io sono Marco della pasticceria di Canelli, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila. Gentilmente mi fai ascoltare Amici per errore di Tiziano Ferro. Grazie. Ciao da Enzo.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Manila 2001,
1: sempre con te.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Andiamo a Nira, te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manila, siamo in viaggio per andare finalmente al mare a Fano. Un saluto da Diletta, Brian e Whisky il nostro cagnolino, vorremmo ascoltare il Luna Pop con 50 special.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001. Ok, 20-25. Chissà se è meglio.
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Somma Lombardo, vorrei ascoltare Umore Marea di Brescia. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Roberto da Verzuolo. Mi metteresti per favore Emptiness Machine dei Linkin Park? Ti ringrazio. Buona giornata a tutti che non ascoltano Radio Manila. Game over.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
9: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Luciano, Loredana e Sara. Andiamo ancora a recuperare poi Francesca Pietraligure e così facciamo anche noi un pochino di vacanza. Se ci puoi far ascoltare ogni volta di Vasco Rossi. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao signorina Manila, vorrei dedicare a mia figlia Maria i pinguini tattici nucleari con scusa sorry lo siento, Maria di Gargallo.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Ciao Radio Manila. Metteresti immagini che lasciano il segno dei tiro mancino per favore? I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina Manila. Buon sabato a te e a tutti i manilosi. Io sto andando a casa dopo una notte di lavoro e stamattina per favore mi metteresti Living on My Home di Freddie Mercury. Ti ringrazio, buona giornata a tutti, buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao dalla Manu, bon bon, grazie.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, stiamo andando in vacanza ad Esa in Alsazia, e vorremmo ascoltare l'emozione non a voce.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
7: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Silvia e Gianluca e stiamo partendo per le nostre vacanze in Cina. Ci puoi mettere per favore Tarzan Boy dei Baltimora? Buone vacanze a tutti!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno Sierina, buon sabato, siamo noi il Sevantro non è Panate. Senti, caramente voglio salutare Denise Loris e voglio dedicarmi stamattina alla canzone Giallo Cioccolato. E salutiamo Daniele Saluzzo, Vito Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, Nino Panate, augurando il buon lavoro, buona giornata, Gianni Pante Carmagnola, altri sono Maria Bosco. Salutiamo Marco Porticiere di Canelli, Giacomo di Peveragno e tutti quanti manilosi. Tutti i miei carissimi clienti, che dire, chi non ascolta Radio Marina è sempre un super chimo. Ciao Dessa, non è Panatera.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila 2001, sempre con te.

0: amico.
1: Ciao Radio Manila, siamo Serena e Alessio da Torino. Siamo in viaggio, ci potresti mettere per favore Buon viaggio di Cremonini? Buona giornata.

Ciao signorina 9001, sono Aldo il vignaiolo e nonna Silla e siamo in vigna a diradare i grappoli. Ci piacerebbe ascoltare una canzone dei The Colors, grazie mille.

0: disco.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
6: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
7: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Ciao Radio Manila, siamo Valeria ed Alberto, stiamo andando in montagna per prendere un po' di fresco. Ci potresti far ascoltare Josephine di Chris Rea? Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao!

0: Buongiorno Radio Manila. Stamattina potresti farmi ascoltare Pronto a Correre di Marco Mengoni. Grazie.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Manila 2001, sempre con te.
12: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Buongiorno, anche noi in viaggio per le sospirate vacanze. Vorrei dedicare 50 special di Cremonini a mio marito alla guida. Grazie, Simona.

Buongiorno Radio Manila, siamo noi, io sono Walter. Il pane a te, Denis e Lori, senti signorina, io volevo chiedere gentilmente, mettevi la canzone per Denis, si può dare di più, e se proprio non c'è, mi metti gli spermatozoidi Renato Zero. E augurando una buona giornata a Denis e un buon lavoro, salutiamo tutti i miei carissimi clienti, i miei amici. Dessa, Walter, non è pan a te. Grazie, buona giornata signorina.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
6: Sempre con te.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims, Break Up in Reverse? Grazie. Anna da Torino.

Buongiorno signorina, sono Stefano Monnezza di Borgo Maniero. Stamattina, se possibile, mi fai ascoltare una canzone di Phil Collins, scegli tu, e la dedico a mia moglie Lella, ai colleghi della Medio Novarese Ambiente e agli amici della Alo di Talonno. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 8:04.
3: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina 9001, sono Barbara da Volpiano, volevo ascoltare Cercami di Renato Zero, e volevo dedicarla alla romance.
1: Manila 9001.

0: la. Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Buile, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
2: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the road non si ferma mai. Ti aspettiamo! Seguici sui social!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila 9001. Sempre con te.

0: Buongiorno Manila, buongiorno Manirosi, qui è il Tromba da Valchiusella. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare qui in Confessi in Talon. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, augurando a tutti un buon weekend, un saluto particolare ai mitici Panete di Nonne Else e Walter, Daniela di Saluzzo, Vita, mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maniere Game Over e non è un tromba, ciao!
1: When something so near and dear to life explodes.

Buongiorno signorina Malina Rome 1001, sono Giusy, mi piacerebbe ascoltare la canzone di settembre 2 settimane. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buon fine settimana a tutti malinosi.

0: Ciao Radio Manila, noi stiamo andando al mare, nella riviera adriatica, siamo in mezzo al traffico. Ci fareste ascoltare per favore Antidroga di Emma? Siamo Ivana,
1: Chiara,
2: Stefano
0: e la nonna Maria Luisa. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over!
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
11: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ciao Radio Manila, siamo Mary e Dani. Qua a lavoro ci piacerebbe ascoltare gli Stadio con grande figlio di... Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

Buon sabato a tutti, manilosi. Sono Angela con Elodie, che stiamo andando a Courmayeur. Faccio una bellissima passeggiata. Vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno signorina Maniera, sono io la sister, il Carletto di Briga Novarese in compagnia della Delia di Santa Cristina. Io, lei sta iniziando a fare i servizi, io invece me ne sto andando a correre e se fosse possibile volevamo ascoltare la canzone Porno delle bambole di Pezza, che è una delle componenti di Briga Novarese.
1: Bene.
0: E se non fosse possibile, una canzone che volete voi, e chi non ascolta Radio Manina com'è?
1: Fuori dal gioco.
0: Game over, baciuzzi e tanti saluti a tutte le persone che ci conoscono, a tutti i manilosi e a tutti i clienti della Ghetta della Gelata. Baciuzzi, baciuzzi, baciuzzi!

Ciao, siamo Assunta, Vittorio, Filippo, Emilgeria e Carlotta e stiamo andando in montagna. Volevamo chiederti per favore una canzone di Elvis Presley. Buon sabato a tutti!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:02.
8: Sport. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
9: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid dopo un nuovo scambio di dure accuse. La Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
12: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
11: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I quattro, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Manila News.
13: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Serena, papà e mamma. Stiamo andando al mare finalmente. Vorremmo ascoltare Spiagge di Fiorello. E se non fosse possibile, Buon vento di Alfio Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ed è un po' di te.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com. Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. 2 giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno trattori d'epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslé, Aura Costruzioni e Iannantuoni Impianti.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. 2 giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio, vorrei ascoltare Swim dei BTS, se non ce l'avete almeno vorrei ascoltare Normal. Ciao, e Tino Nastolta, Radio Manila e T-Mobile. Ciao, sono Giorgio.
1: Radio Manila te le suona.

0: A Radio Manila siamo Elena,
1: Enric
0: e vorremmo ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao. E chi

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. Radio Manila.
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, siamo Simona
1: e Cristiano
0: di Murello e volevamo ascoltare i Maneskin con Zitti Buoni e dire a tutti di stare zitti e buoni, che siamo in vacanza e si vive benissimo. E chi non ascolta Radio Manila

0: Let's go.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Chiara. Vorrei ascoltare per favore Funky Tarro degli Articolo 31. Grazie, ciao.

Ciao Radio Manila, siamo Mariluga e il grande Babbo e vorremmo ascoltare musica leggerissima di Colapesce e di Martino. Buon sabato a tutti i manilosi!

0: Radio Manila. Ora esatta. Sono le 10:04.
1: Sport. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

sono Alice e sto andando in montagna a Sant'Anna di Bellino a recuperare mio figlio dopo una settimana di camp, e volevo chiedere se era possibile la canzone Ovunque Sarai oppure Senza Parole. Ti ringrazio, auguro buon weekend a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao!

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sarà.
1: Ciao, sono Conrad Fischer e sto andando in Valle d'Aosta con
2: Federica
1: e vogliamo ascoltare Crazy degli Aerosmith. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
3: Manila 9001. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

Maria Andre, stiamo andando a festeggiare il nostro 10° anniversario di matrimonio e volevamo ascoltare Amore per te di Mango. Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila, game on.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo il raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provinciale 30 è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. Manila 9001.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Lavagliù,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi?
7: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 730 e comprooro d'oro.it.
8: Domenica 9

0: agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Buon sabato signorina, mi metteresti Ossessione di Samurai J? Grazie Marco dal lago di Mergozzo.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila, siamo Filippo, Sebastiano, Cecilia, papà e mamma e volevamo ascoltare Obsessed e se non fosse possibile Frutti di Bosco. Grazie a tutti e chi non ascolta ma dire Manila è un super game over!
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del paese di Borgomanero. Oggi volevo ascoltare una canzone di Agabue, Balliamo sul mondo, dedicarla a Greg e a tutti i ragazzi che arrivano in ritardo la mattina a lavorare e a tutti i manilosi. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game mover e che pizza!
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:03.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Greta, sto lavorando in gelateria e ho bisogno di un po' di carica, quindi vorrei chiederti lunedì di Vasco. Grazie. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Lucy. Vorrei ascoltare la canzone 100 messaggi di Lazza. Buon fine settimana a tutti i manilosi.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo Jacopo e Antonio. Potremmo ascoltare Depresso Fortunato di Olly.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: qui è Samuel.
1: E io voglio la candana tutta l'Italia.
0: Grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila?
0: Radio Manila.
2: Ciao Manilosi.
1: Ciao.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59. 106.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.
9: Manila 2001.
10: Sempre con te.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Sport. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Manila News.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manina, mi chiamo Denise e questa canzone la voglio dedicare all'amore della mia vita, Mirko. La cura per me, Giorgia. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno trattori d'epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslè, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Alessia da Mantova, vorrei ascoltare Capri Sun di Capo Plaza, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

Ciao Radio Manila, rispondo a Denise, vorrei dedicargli Sei fantastica di Max Pezzali, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ciao Giovannina, io sono Luciano e vorrei ascoltare Walter West e conosco Diana Pepe e chi è una stalker, Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2444.

Ciao Radio Manila, sono Mariana da Torino. Mi piacerebbe ascoltare The Logical Song di Scooter. E chi non ascolta Radio Manila è un grande game over. Ciao!

0: se non ascolti.
1: Ciao, siamo Adeleanna e vorremmo ascoltare Sorry, scusa lo stento dei pinguini tattici. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over!
3: Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione. Motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
4: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Perché, come è noto, i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Si sono svolti questa mattina a Pava nei funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio signorina Manila 9001, sono Francesco da Rivalta. Volevo richiedere il brano di George Michael, White Light. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon Manila Box, ciao.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 299

0: Gare al valore garantito.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono sempre Erminio il Maniloso da Ostia. Voglio che mi metti Mille giorni di me di Claudio Baglioni per il mio grandissimo amore Concetta, che è più intragliata vicino a me. E chi non ascolta Radio Manila e che

0: Ciao Radio Manila, sono Giada la Top Driver. Ti volevo chiedere se potevi mettere la canzone di Sal Da Vinci Per Sempre S.A.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Ivrea Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Rimaniamo nel torinese per ricordarvi che la provinciale 173 del Colle dell'Assietta è chiusa ai mezzi motorizzati fino alle 17. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Serena dal Centro Estetico L'Essenza di Torino. Ho un messaggio per la mia titolare. Vorrei dirle che non vedo l'ora di non vederla per qualche settimana, dato che tra poco si va in vacanza. Vorrei richiedere il brano di Coez, è sempre bello, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: scordo l'ombra.
1: Buon pomeriggio Radio Manila, buon pomeriggio signorina 2001, buon pomeriggio a tutti i manilosi, buon sabato. Cerco gentilmente il pezzo Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Matteo. Vorrei dedicare una canzone alla mia migliore amica Camilla, Il gatto e la volpe di Bennato. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel magico weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per mandarmi le vostre richieste tramite messaggio anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti ancora un bellissimo sabato. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Potresti farmi ascoltare Sorry I Am Here Someone Else di Benson Boone. Grazie Isa.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Ciao signorina, come stai? Tutto bene? Buon sabato, sono stato nell'oro, anche oggi in vostra compagnia. Dai, mi vorrei ascoltare Annalisa con sinceramente, oppure Noemi, la Noemi, ricordo che sempre che sono tra Marina e Immobile. Saluto Daniela da Saluzzo, il mio amico Luca da Cuneo. Buon pomeriggio, un abbraccio.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la Notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
2: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Mi metteresti Heart Song di Michael Jackson? Grazie Giovanni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Potremmo ascoltare La costiera amalfitana. Un bacio da Luca e Roby.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Siria. Vorrei ascoltare la hit dell'estate di Shade.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono la Ross dal Cocco Beach di Pisogno. Vorrei per favore ascoltare Losing My Religion dei Rema. Grazie mille, buon weekend a tutti.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo la gang di Rodi. Volevamo chiederti guardando la luna di Clementino.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, io sono Sofia e sto andando in montagna con la mia famiglia. Vorrei sentire Cabana di Rama. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Enrico Nigiotti con Tu sei per me. Buon week a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me

0: di te.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
7: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, volevo chiederti se potevi mettere una qualsiasi canzone di Eminem e la dedico a tutti i manilosi. Grazie Martina. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Radio Manila, vorremmo fare gli auguri ad Andrea alla Cicci per i 60 anni di matrimonio con la canzone di Cesare Cremonini, Buon Viaggio. E un augurio anche a Abby, che oggi è più bella del sole. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Buon viaggio.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Antonella,
2: Claudio,
3: Gianluca e Simone, che però sta dormendo.
1: E vorremmo richiedere come mai degli 883 e chi non ascolta Radio Manila
3: è super mega hyper game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:01.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Vorrei ascoltare A te di Jovanotti e dedicarla a mia moglie Chiara. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola, in macchina rientro dalle vacanze. Volevo chiederti se mi metti Danza Kuduro di Don Omar.
1: Radio Manila te le suona.

Buon pomeriggio Radio Manila, buon sabato a tutti. Ciao ciao ciao ciao ciao, sono Paolo da Biella. Mi metti per favore Madonna con Danzeteria? La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, a chiunque, veramente chiunque, godetevi questo sabato. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi?
8: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila 2001.
12: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia. Vorrei ascoltare Bossa Nostra e Se non fosse possibile Dai Dai di Shakira. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, io sono Pietro, sono andando in Sardegna. Voglio ascoltare tutta l'Italia. Il canale... Ascolta.

Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Camilla, Giulia, Lara e Alessandro. Stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare una canzone di Sfera Ebbasta, Siete Grandi.

0: Ciao, siamo Stefi,
1: Mattia, Andrea.
0: E vorremmo ascoltare Thunder dell'Imagine Dragon. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over!
0: Ciao!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Davide, Simone, Marta e Sevei. Siamo a Ponte Bria a sistemare casa e vorremmo ascoltare Per colpa di chi di Zucchero. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Alessandro, sto andando al mare con la mia famiglia e per migliorare il nostro viaggio ci piacerebbe ascoltare Al mio paese, grazie mille. Ciao Radio Manila, puoi metterci Fimmina di Delia, abbiamo bisogno di un po' di carica. Saluti dalle decentrate.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Mi sento un

Signorina, buongiorno, sono Leiden, c'è lei di settimo giro ad ascoltare, sarà possibile, una canzone di Vasco Rossi, L'amore al mare, dedicata a tutti i manirosi, e ci non ascolta Radio Manila, Game On.

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Sono Valentina, vorrei ascoltare la canzone di Top Gun, Danger Zone. E chi non ascolta Radio Manila è

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
8: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna, senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Teresa di Asti. Mentre mi godo l'aria fresca della montagna, mi piacerebbe sentire Super Classico di Ernia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, io sono Rebecca. Voglio accoltare cuoricini.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un
1: Gang Manila.
2: Game over.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, siamo i ragazzi di Borello San Giglio, i migliori di tutti i Borello. Volevamo richiedere la canzone di Salmo e Gabri Ponte. Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei ascoltare Cattive Abitudini di Colapesce e Salmo. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Talk to Me di Damiano David, grazie Deborah.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire 100 messaggi di Lazza, un saluto Laura. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila, io sono Vittorio, vorrei ascoltare And the Break of the Wall dei Pink Floyd. E chi non ascolta ma Radio Manila è un gay model.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manina, mi potreste passare il giro del mondo di Alfa o una sua canzone? Grazie mille in anticipo Federico.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manina sei game over.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Manila.
1: Ciao Radio Manila, sono Samuel da San Francisco al Campo. Mettete per favore Privacy di Pitbull e Jason Derulo, vi ringrazio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Jennifer, volevo chiedere se fosse possibile mettere una canzone di Luchè.

0: Ciao, siamo Katiuscia e Emmanuel da Piscina. Volevamo chiedere Dai Dai di Shakira e dedicarla a nostro figlio Ryan e dirle che lo amiamo tantissimo.
1: Ciao a tutti, siamo Alberto, Laura, Andrea e Fabio. Vorremmo ascoltare Vamos a la Playa dei Righeira. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay power! Ciao!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Bentrovati, in apertura segnaliamo code per un mezzo pesante in panne sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori sono presenti code fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, si registra traffico intenso allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. A più tardi e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
13: Manila. Viabilità.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box Weekend.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marti e Davi. Volevamo ascoltare Baby One More Time di Britney Spears. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao manilosi, sono Eleonora,
2: Ire,
3: Giorgio.
1: E volevamo dedicare a tutte le armi come noi Normal dei BTS. E ricordatevi, chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Danilo, siamo Simona
1: e Cristiano
0: di Murello e volevamo ascoltare i Maneskin con Zitti Buoni e dire a tutti di stare zitti e buoni, che siamo in vacanza e si vive benissimo. E chi non ascolta

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19.30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao, sono Simone da Carmagnola. Volevo ascoltare una canzone dei Modern Talking. Buon weekend a tutti. Ciao signorina 9001. Mi metteresti Amore disperato di Achille Lauro. Buon sabato a tutti i manilosi da Morena. Radio.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso e vorrei ascoltare Running Up the Till di Kate Bush. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao.
2: Ciao signorina Manila, buon sabato a te, a tutti i manilosi. Io e i miei purtroppo devo andare a lavorare, 6:30 che torno. E però dai, avrei bisogno di una canzone, perciò che mi desse la carica. Mi metteresti Bang Bang di Ariana Grande, Nicki Minaj e Jessie J? Ti ringrazio. Buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto alle mie colleghe della Nutella. Ciao ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 17:03.

0: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, quest'oggi mi metteresti mica per favore Africa dei Toto? La dedico a tutti i manilosi che sono in partenza, a me che sto facendo le pulizie e chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Giulia da San Benigno. Vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
2: Radio Manila te le suona. Ah!

0: Ciao Manila, mi metteresti Cabana di Irama? Buon sabato da Roberta. Ciao Radio Manila, sono Letizia e sono in macchina con mia mamma. Vorrei ascoltare Mediterranea di Irama.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila 9001. Sempre, sempre con te.

0: Radio Manila, siamo Igor, Greta, Linda e Adele, stiamo andando a Mondo Via a trovare i nostri amici e vorremmo ascoltare
1: Shallow di Lady Gaga.
0: E chi non ascolta Radio Manila è super un game over.
2: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, siamo Elena
4: e Elia
5: e Enrico
3: e vorremmo ascoltare Sesso e Samba di Tony F e Gaia.

0: Radio Manila te le suona.
1: Ciao, siamo Achille
2: e io,
1: e volevamo ascoltare
2: Rockstar
1: di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao signorina 9001, vorremmo dedicare alle cuoche di Madonna del Pasco e al mastro pizzaiolo Riccardo De Best di Tina Turner. Ciao da tutti i bimbi del campeggio.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla statale 24 del Munginevro nel comune di Salbertrani in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Via Vita. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Edo, vorrei sentire la canzone di Seal dal titolo Crazy. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, se possibile vorrei sentire C'è due donne brillano di Ligabue e autodedicarmela a me stessa. Chi non ascolta Manila è il super game over. Ciao, sono Monica.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila. Stiamo andando a Torino e nel viaggio vorremmo richiedere noi Viol di Bad Bunny. Grazie Giorgia.
1: Radio Manila te le suona. Nueva York.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna il 9. Primo raduno trattori d'epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslé, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, vorrei richiedere Estate dei Negramaro se è possibile. Grazie Lucrezia. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Selena e Greta. Vorremmo ascoltare una canzone di Anna.

Buonasera signorina Contelanza, agosto, la sommità della collina è mia, è nostra, i veri nobili collinari ad agosto non si schiodano. Poi abbiamo tutti iperclimatizzatori, per cui business anche ad agosto. Vorrei ascoltare Giselle con questa canzone francese molto piacevole che sta facendo innamorare milioni di italiani. Auguro a voi tutti una buona serata e ringrazio te per la tua presenza anche ad agosto. Dal Contelanza, sommità della collina di Torino.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 18:03.

0: Ciao Radio Manina, sono Michela e sto andando al mare con Clara. Vorremmo ascoltare Piccola Sera di Ultimo. Grazie, ciao, e chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giada. Volevo chiedervi se potete mettere la canone Kashmir di Cesare Cremonini.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
4: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Io sono Emanuele, vengo da Genova e sono a vacanza d'Entracque. Vorrei ascoltare Vasco Rossi e D'Immagini, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Jessica e vorrei richiedere Beauty and the Beat di Justin Bieber. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Radio Manila, siamo Chiara, Sara, Martina e Marco, direzione mare, Puglia. Visto che il viaggio è lungo, vorremmo iniziare la nostra avventura con la richiesta "Tu mi piaci tanto" di Saif, augurare a tutti una buona vacanza a chi parte e chi non ascolta Radio Manila
1: è un gay mother!
0: Ciao!
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera, ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso all'uscita verso la circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, si viaggia in colonnati in direzione della Francia. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box Weekend.

0: sono Valentina, vengo da Rivoli, vorrei ascoltare la canzone di dei Linkin Park, In the End. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
1: Ciao Radio Manila, siamo Matilde e Bianca. Volevamo ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J. E se non c'è, da Dio di Brescia. E chi non ascolta Radio

0: Radio Manila siamo Adele,
1: Emanuele,
2: Lucia
0: e volevamo ascoltare
1: L'amor du jour
0: di Gigi D'Agostino.
3: Gigi D'Agostino.
1: Ascolta Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Emanuela. Vorrei ascoltare Shakerando di Rove e dedicarla a mio padre.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao Manilosi, sono Marco da Carmagnola. Mi fai ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio, buona serata. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano Atlantide, un saluto da Giovanna.

Ciao, sono Giulia. Vorrei ascoltare la canzone Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao Radio Manila, siamo Agata, Iris e mamma. Volevamo chiedere Narcotic dei Liquido, grazie mille.

0: estate.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 19:02.

Manila Box con la signorina Manila 9001.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ciao Radio Manila, puoi fare gli auguri per favore a Martina che compie 25 anni e mettere Happy Birthday di Sfera, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicole e vorrei ascoltare Ai Ai Ai Ai di Sfera e Basta, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila 2001. Sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Lorena, sto tornando dal mare e vorrei ascoltare Da Dio di Brescia. Ciao, sono Giulia e vorrei ascoltare la canzone Da Dio di Brescia.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gloria ed Emilia e vorremmo dedicare Viva la Vida dei Coldplay al nostro cagnolino. E chi non ascolta Radio Manila
2: è gay.

0: Ciao Radio Manila, siamo Jenny, Mirko e Elia e siamo in viaggio verso il mare. Ci puoi mettere la canzone Titanium?
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box Weekend.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Vi ricordiamo infine che fino alle 22 di questa sera su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, il prossimo appuntamento fra circa un'ora.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
16: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
17: E

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila. Noi stiamo tornando a Torino dopo una giornata a Bardonecchia. Ci puoi mettere Baila di Zucchero? Grazie da veneti e piemontesi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi faresti ascoltare Fuori legge di Rose Villain? Grazie, Alessia da Torino.
1: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.

0: Let's go. Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
4: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
5: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 290

0: valore garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi.

0: La Delba, il mare, ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Samuel di Centallo. Vorrei dedicare una canzone a mia mamma Daniela. Vorremmo ascoltare Balorda Nostalgia di Olli. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila. Volevo ascoltare Blinding Lights di The Weeknd. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare i Chicago con Hard to Say I'm Sorry. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao!

0: domenica.
1: Buonasera Radio Manila, io sono Noemi.
2: Io sono Noemi.
3: Io sono Andrea.
1: Volevo chiedervi se potevate mettere la canzone Ossessione di Samurai J.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana, 2 giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent, lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai, ti aspettiamo, seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, telesuona quando vuoi.
5: Let's go. Sounds good, real good.

0: time.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Emma e vorremmo ascoltare Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e, se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Tedua, e noi la dedichiamo a nostra mamma e nostro padre che sono in casa e stanno facendo la cena. Ciucchini, non è vero, sono la mamma. E niente, e... ciao Radio Manila, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, perché?

0: Radio Manila. Siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore All the Things She Said delle Tattoo? Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
6: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao, sono Chantal, sono di Villastellone e stiamo andando a mangiare per la prima volta a Perugliano e volevo chiedervi di mettere la canzone di Fabri Fibra, Tranne te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Rap futuristico! Rap futuristico! Futuristico!
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare!
3: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
2: Ok!

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Spec peteristico. Steppere fistico. Rap futuristico.
1: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
2: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao, sono Renato. Vorrei sentire Funky Town dei Lip Sync. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo Giorgia, Matteo e Lucrezia. E desideriamo ascoltare Hot and Cold di Katy Perry.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare San Luca di Luca Carboni e Cesare Cremonini. Grazie mille e chi non ascolta musica è game over.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 4 5.

0: Radio Manila, sono Diego e per prepararmi per questo sabato sera imminente ti vorrei chiedere America di Gianna Nannini, la versione nuova, quella appena uscita insieme a Marrakesh. Vi ringrazio e chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buonasera signorina, questa sera stiamo facendo festa per il fantastico e mitico Alok, che festeggia la bellezza di 44 anni. E quindi per l'occasione ti chiederei, visto che stasera è una rimpatriata di quelle toste, se ci fai ascoltare Thunderstruck degli ACDC. E niente, chi non ascolta Radio Manila, game over. Sono Giacomo Di Peveragni, un abbraccio, buon
3: weekend.
4: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

siamo Luisa ed Emma e vorremmo ascoltare Disco Paradise e stiamo andando a Bra. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001. Sono Maria. Vorrei ascoltare Elisa e Giuliano San Giorgi con Ti vorrei sollevare. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Sofia e sto tornando dalla montagna. Vorrei sentire la costiera amalfitana. E se non c'è, dimmelo tu di Lorenzo. Ciao, e chi non ascolta è un game over.
2: Ciao Radio Manila, Adriano e Viola di ritorno da Cowboyland. Giornata bellissima, vorremmo ascoltare la canzone che il ritornello fa a Costiera Amalfitana. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Amin. Da dove siamo? Siamo quasi ad alba.
1: Sì, siamo quasi ad alba.
0: E volevamo chiedervi l'amour toujours di Gigi D'Agostino. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Sì, game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sulle vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao signorina 9001, sono Francesca e sono al bar con le mie amiche. Vorremmo ascoltare Shiny Happy People di R.E.M. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia e sono in compagnia di mia mamma che stiamo tornando da Asti e vorremmo ascoltare Bombastic di Shaggy. E chi non ascolta Radio Manila è game

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Voglio cambiare auto.

0: oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
0: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: L'estate su Manila.

0: sole senza alzarti mai.
1: Ma ciao Radio Manila, siamo Irene, Davide e Benji. Stiamo andando finalmente al mare e vorremmo ascoltare Abbronzatissima di Brusco. E chi non ascolta Radio Manila è un game, game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera, sono Giovanni. Vorrei ascoltare Sexy Magica di Sara Toscano. Grazie e buon sabato.
3: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potete mettere Romantica di Ultimo. Grazie e un saluto da Matilda e Filippo da Torino.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, ci potreste mettere Capri Sun di Capo Plaza? Sono Eddie da Fossano.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina Silvia da Savella, colgo l'occasione perché siamo una tavolata 33 persone e festeggiamo il buon Marco che compie 44 anni e non li sente. Vorrei gli anni d'oro degli 883, grazie.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Emma e Tommaso e stiamo facendo un giro in macchina e ci stiamo godendo questa sera d'estate. Vorremmo sentire Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia e augurare a tutti una buona serata. E ricordare che bisogna sempre avere coraggio e fare le scelte. Buona serata, un bacio e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: messaggio.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, posso chiederti per favore Flamenco Paranoia di Samurai J? E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001, sono Cecilia da Castelletto Sopra Ticino, provincia di Novara. Vorrei se per favore potresti mettere Up Down di Billy Moore, grazie.

0: Zaira richiede la canzone Come vampiri di Emischilla e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Mattia. Vorrei ascoltare per favore la canzone antidroga di Emma e Fabri Fibra. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001, sono Ezio, saluto mia nipote Chloe. Vorrei Barbie Girls.

0: canzone.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ciao, sono Paola Turci. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi.

0: Ciao, sono Angelo Stordita 71. Ci metti una roba bella ritmata?
1: Che ne so, un Gigi D'Agostino, un Gabri Ponte. Fai tu, signorina 9001. Un bacione a tutti. Ciao, ciao.
0: E chi non ascolta Radio Menila, eh?
1: Game over.

0: Wack.
1: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina Manila 9001. Per favore mi metti canzone estiva di Annalisa. Buon fine settimana, Giuseppe.
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, Radio Manina, sono Elisa e vorrei ascoltare Capolavoro del Volo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.

0: Ciao signorina 9001, sono Ciro e vorrei ascoltare Price Tag di Jessie J, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Sara e Jacopo, stiamo tornando a casa dalle vacanze, volevamo ascoltare i P.I.O. di J-Ax, grazie.
1: 1, 2, 3.

0: io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando e sono in viaggio in macchina. Oggi volevo dedicare una canzone speciale al mio collega Andrea, che è appena tornato dalle ferie. Volevo dedicargli Life is Life, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo la cucina più gasata della provincia di Cuneo. Siamo duri come ferro e vogliamo finire il servizio. E volevamo chiederti l'amour toujours di Gigi Dali. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Alberto da Valle dei Lunghi, mi piacerebbe ascoltare Soli, assieme di Emi Ischila. Buona serata a tutti, ciao. Ciao, siamo Alessandra, Sebastiano e Viola, finalmente stiamo partendo per le vacanze. Puglia, stiamo arrivando, vorremmo ascoltare Crocchettes e Team di Janamar. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Franci, mettivamo sva la playa che dobbiamo partire, grazie mille.

Ciao signorina, buonasera, sono Silvia da Torino. Questa sera ti volevo chiedere se fosse possibile shots degli Imagine Dragons oppure danza kuduro ricordando l'estate di qualche anno fa. Grazie mille e non dimentichiamoci mai che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e vorrei ascoltare il farsante di Ozuna, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina, mi metteresti Cabana di Irama? Grazie da Letizia.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: M'hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme no, non può fiorire senza sole, piogge e libertà. Ti ho lasciato andare, perché c'è luce nella verità. È una rondine, si può legare, ma è bella solo libera.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Per

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Roberta, siamo in viaggio e volevamo ascoltare la costiera amalfitana di Rovazzi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Barbara e Miriam di Novara e volevamo per la mia sorellina, la zietta di Miriam, Niente da perdere di Fabrizio Moro, se ce la puoi mettere, perché oggi ha lavorato, è stata una lunga giornata e questo servirebbe davvero per rincuorarla. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, buona serata.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzanotte.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Human di Raga N. Boneman.

Radio Manila, sono Giorgia, potreste mettermi Tran Tran di Sfera Ebbasta? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Radio Manila, siamo Beatrice
1: e Alice e vorremmo ascoltare la canzone Dai Dai di Shakira dei Burna Boy.
0: E chi non ascolta Radio Manila?

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Destinazione Paradiso di Grignani, grazie mille.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso, vorrei ascoltare When I Was Your Man di Bruno Mars. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e vorrei ascoltare il farsante di Ozuna, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Ciao Radio Manila, siamo Selena e Greta.

0: Ciao Radio Manila, siamo Vilma,
1: Vila,
2: Fede,
3: Alice,
0: che sta un po' dormendo. Volevamo mettere una dedica dedicata ai nostri compari di viaggio che sono nella macchina dietro, a Nico, Cristian e Lele, e dedicandoli, come si chiama, Buon Vento di Jovanotti e Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ed è un po' di

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, estate!

Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, stiamo tornando da Genova e vorremmo ascoltare A me mi piace di Alfa, se non è possibile una canzone a tua scelta.

Ciao signorina Manila 9001, senti per favore, mi metteresti nel tragitto andando a casa I Don't Feel Like Dancing dei Chisel Sisters oppure Crying at the Discotheque? Ti ringrazio, buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao dalla Manu, buon buon.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: È 1:02.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, siamo Alessia, Romina, Luigi e Aldo, vorremmo sentire una bella baciata, stiamo andando a ballare, buona serata.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Federica, Sara, Rufo e Kala. Stiamo partendo per le vacanze e volevamo richiederti gli anni degli 883.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: out!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Restless di Neia. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Elisa, di ritorno da una serata con gli amici. Potrei ascoltare La Primavera di Praga di Francesco Guccini oppure una sua canzone, grazie.

0: ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonanotte Radio Manila, sono Flo da Moncalieri e vorrei ascoltare Sweater Weather dei Denei Barudo, se non fosse possibile Too Sweet Dozier.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mari e vorrei sentire Buon viaggio di Cesare Cremonini. Grazie. Buon viaggio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.